Ua loto tele, ma ole ono sai, ia, a mese ia le, tofi le mu, ma le nganga pai o le atua. A whenga iei ma, whengata, ia ole nei vai tau, ona ole wala hau pai e le atua. Le pese lea, wha mai atua ia, le tātou por kalame, ia ma mole atua ia lo whaanga. Mui lato uma, olo o o e loto whanonoa ono o le wala aupa ia I e o pele il maftanga ia e manuia tele le nea fiafi Samoa stemi le tau maile o le sungol fatonu ia se uli sa vea leo fotone pesta mal tofaya toto le manino a kapeto slatu leo pepe a wale fau o wino le tautua ma le o unanga al pie men Samoa e maise le polkalame le fasa usa ungal tuneva le po ananei le sungal fafenga inga ya Reverend Savea ki lika mese Elia mai lau nei tangata fatau vaa o mtangi le sa lani alo sui fua ma ye manuia.

0: Sono
1: mai.
0: Non cambia capire, rompere che. Insomma, caro, non è l'acqua io.
1: Chama la capi al olpeleki. E to rua peto to ruke to fa.
0: Rua.
1: To rua e tu sa uma taro na na fa ya. Pa vamos de ru si ni ma. O sua. Hm?
0: Wa ko lai.
1: Chama la capi a New Sila. New Sila.
0: Olpeleki.
1: Olpeleki.
0: Ya
1: lo que estaba en sala ta alo ai
2: Tu amin che fusion lexi
1: Si si
2: Ta ki di ki mara kapi
0: Si Estao
2: Ai ei de Lai de mur tiempo
1: Aoyanis